lebaka le di frikenke a go polisa ana le di hora tse mashumedi ditaba di sing ha da di jo ka di percent tso emene se gahla sa tso supile mfelwane pedi hlano a ka jeno a tlo di dikoloi le nyuluhile o sa le jwalo vi ithagonya.